0: Słuchacie Radia Alex.
1: Ehi, amici europei, questa musica per voi è una musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutti in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo.